0: caricare. Sono Giova. Ti chiediamo per un grigion, io per un buco. Aia. Sono Giova. Ti chiediamo per un grigion, non mi ho un po' per un buco. E bien va. E con la mora che c'è a me, la mia copia è che mi giuro di avere la pelle. Ningo. A me che mi ha chiesto la Jimmy. Aya, yo wa ko bal karbu me pe yo wa pe nya na ok eno dem yo wa ko bal karbu me pe yo wu a pe yo moro ni pe ndo ni ba ba wu la gi na ke chi ra ji mi ni yo no tam gi ja mi ko pe di ngo bi ngo da ke pi en ba ka bo lo mo che ta mi en a ne no tam gi to ba lu wi yo ko di mo ngo da ke e ke chi ra ji mi ta o che tete li pudero tu kwe tu gana paula ti avuwa kuwele ye obero momora nendo otero ani aolori ewe lungia pino kene ena diala yuko mpechem ala ya moni ucheki wa chimu kwa picho akunjo ametia kwa kovoro peru na mchimu
1: aya kiara pino pati nyutio pete miru yote kuhu ye

0: Iti winyo o radio. Iyom yek kere wer kwaro.
1: Alijani winyo koto koto.
2: Bibi mar me pacho.
0: Iti winyo o radio. Iti winyo o radio.
3: En ma tamere ma pano no.

0: Mad Queer Nam Empire.
1: Piyum yit kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Rad

che vuoi tornata. It's very bad. Numero nera qua. Today I want to die for my goddamn.

Ora me devi genera, ma ho pingo pingo lo vai. Aia. Ma non vero che non ti mare come lo va mo bat mati. Ma è no vero che non ti mare come lo va mo bat mati, gini mi ora si u coli. Ma è no vero che non ti mare come lo va mo bat mati, gini mi ora si u coli. Colino per ogni amore, ogni amore barra. Colino per ogni amore, nasce un vero cuore. Mary. Ma è un vero dino di mare, come lo va mova di mattina, chi ne mira e ci uccoli. A chi uccoli, non per ogni amore, ogni amore barra. Colino per ogni amore, nasce un vero cuore. Aia, nyara nation, ti kere no margona. Aki ukolin, ti kere no maro, en marchi char gulli, kon worke nari town. Pardon.

0: Iti winyo o radio. Iyom yekere wer kwaro.
1: Alijani winyo kwa
2: mar me pacho.
0: Iti winyo o radio.

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo or radio. Or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah,
0: iroko kamu pene. Iti winyo or radio.
1: Or radio.
0: Or radio.

0: Radio. E.T. Winyo. Or Radio. Or Radio.
1: Or Radio. Or Radio. Or Radio.
0: Or Radio.
1: Or Radio.
0: Or Radio.
1: Or Radio.
0: Or Radio.
1: Or Radio.

0: Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
3: Iti winyo or radio.
4: Or radio.
5: Or radio.
4: Or radio.
5: Or radio.